0: kudu loro.
1: Kowe ning aja loro.
0: Kuwo kudu loro.
1: Maksude kon telu ta papat.
0: Ora kena.
1: Kena Gri Adil.
2: Moga.